Shapraska Razaza. Shedede Bato Shaprasko La Bariha Naza. Shakata Bato Shaprasko Lazia. Vedo Shapraska Laza. Shedede Barashka Lazia. Vedo Shkalaza. Jadakata Bato Shapraska Lazi. Vedo Shkalabadada. Jadakata Badakata Badakata Dia. Vedo Shadabraska Lazi. Veda Shapraska Lazi.